0: Una lettera al signor di Loithol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.